0: 在转播画面里，陈一峰只是人群中的一个身影，镜头很少停在他身上，但这些画面被记录下来，对他来说那是属于自己的记忆，而这些影像也会被继续留下，成为奥林匹克文化的一部分。在影像被记录的同时，弗兰克·阿斯卡尼汇集这些影像，让更多运动员的故事被看见。
1: Innanzitutto dobbiamo dire che sport, educazione e cinema sono stati i tre elementi che hanno caratterizzato il cinema con l'immagine, sia un connubio vincente in un momento in cui lo sport è il protagonista di questa, di questo momento di sintesi e di incontro. Lo sport non è solo competizione, lo sport è un patrimonio culturale.che merita di essere raccontato, conservato, soprattutto come i risultati, gli eventi, i record, le competizioni. Ma invece noi abbiamo cercato di mostrare il valore educativo, sociale e umano dello sport. Dare allo sport una dimensione culturale, artistica.
0: 影像让这些瞬间被保存，也被带向更远的地方。为了让更多创作者关注体育影像。1982年，米兰国际体育电影电视联合会成立，一年后获得国际奥委会的认可。此后，一年一度的全球总决赛逐渐形成。在这个被称为体育奥斯卡的舞台上，来自世界各地的体育影像作品被集中呈现，也被更多人看见。借着2026年米兰科尔蒂纳冬奥会和冬残奥会的契机，电影协会在办公区外的院子里布置了一场关于奥林匹克影像的展览，整个空间被影像填满，其中最醒目的是那些体育电影海报。
1: Yes, this. Look at this. Look at this in Cortina. Cortina, 1956. This is.Winner Ghirlando Neur 2008 is Mrs. Gujun raccontando la storia degli atleti dal momento in cui vivono la loro esperienza nel loro terra d'origine, nel loro paese, poi diventano via via fino a diventare campioni, vincere o non vincere.
0: 最早的影像更多是在记录比赛本身，而在中国纪录片工作者的作品里，镜头不再只关注奥运十六天的赛事。他更早地把目光投向参与者，观察他们的日常、他们的选择，还有那些不在赛场上的时刻。
1: It's in Italy. It's good luck. Yes. Ma io direi che quello che va ricercato è l'unicità nella persona, non nello sport. Cioè questa differenza.Personaggio, l'atleta, il campione, il praticante sportivo che diventa il protagonista di questa cosa. Raccontare la vita quotidiana di un atleta, come ha fatto Gujun in quel film. Esplorare le contraddizioni personali, mostrare le paure, la fragilità, momenti non travolgenti. Non è la vittoria quello che conta. Un atleta.Ma un atleta che non vince, qualcuno che torna allo sport dopo un fallimento nella sua vita.
0: 重要的并不是胜利，正如弗兰克·阿斯卡尼所讲，影像所保留下来的从来不是结果，而是人。但在这些人之外，也有一些东西被一起留下来。奖牌、奖杯是胜利之后留下的形状，他们在影像中被看见，也在现实中被保存下来。也有些奖杯则会被举起，在世界杯的赛场上，它在一代代球员手中传递开来。在米兰，世界杯奖杯设计者西尔维奥·加扎尼加的家人们讲述着关于父亲与这座奖杯的记忆。

0: 要跳出一个超高分数，才有可能帮助瑞士队进前四。
1: 三，滚！
0: 哇，布莱罗特这个状态真好啊！向后翻腾三周，720、720接360的衔接难度系数5.100，本场比赛到目前为止的最高难度。布莱罗特为了队伍的成绩啊，也是拼了。That's absolute insanity from Noah Rock here for the mixed team aerials event. Ma cosa abbiamo visto, Martin? Ci ha fatto sognare anche oggi. Noah Rock. 姿态没有任何问题。Full coefficiente 5.1 salto difficilissimo ma guardate lui nel cielo di Livigno e sembra che a Livigno si trovi bene perché anche lo scorso anno ha vinto la tappa di Coppa del Mondo proprio qui in occasione dei test event che avevano iniziato questo sogno olimpico che stiamo vivendo in questo momento in una finale epica proprio qui nel Team Aerials。这一跳完成的相当出色，再加上它的难度，咱们现在打分情况，这跳个人感觉应该会超越125分啊。那罗特和王新迪在男子个人赛当中得分都超过130分，127.50，哇，这是一个相当高的分数了。相当高的分数，瓦罗特出色的发挥帮助瑞士队现在暂时来到了第三位。继续来看一下中国队的表现，李天马2001年出生的选手，男子个人赛的铜牌得主。李天马这一跳一定要保证稳定性。落地，漂亮，好的。我今天各支队伍状态都不错的情况之下，每一跳非常关键。李天马顺利落地，就意味着中国队将锁定决赛的第二轮门票。目前暂时排在第四位的是加拿大队。这一跳李天马完成的还是相当出色啊！Nice body, no bend in the hips, no bend in the knees. This is what the judges love. 在空中姿态方面没有做任何的调整和牺牲，还能够保持稳定的落地。李天马这一跳只要超过70.17分，就能够排在前四名。所以以李天马这样的完成质量，中国队已经锁定了前四的位置，进入到决赛第二轮没有任何问题。L'essenza dell'Aerials proprio qui in questa finale olimpica e vediamo Litia ma in questo back double full eseguito in maniera pulita simmetrica in asse perfetta e guardate che atterraggio leggermente arretrato ma riesce a gestire la situazione in maniera fantastica. 11.55 metri, 11 metri 55 centimetri d'altezza, fantastica performance.All right, now it is up to the judges who will be the top four teams who will continue. We will go on to final number two here in the mixed team aerials event. Who's still up for grabs for the gold, silver, and bronze? We're gonna find out in just a couple of seconds when the score is dropping for none other than Li Jianma. 我们来看一下李天马的得分情况。
2: 爱你老妈，爱你流流。
0: 116.74分啊，这样的话，李天马顺利帮助中国队排在第二的位置。中国队现在是315.02分排在第二，美国队351.23分排在第一。在决赛第一轮，美国队暂时是领先中国队36.21分，但是决赛第二轮的一切清零，一切重新开始。
3: 开心的一天。从干干净净开始，再忙再拼也要好好吃饭，适量运动， 活力。